qualcosa su. Ci rilassiamo guardando la tavola blu. Rumore di una marmitta, rumore di una gioventù. Le cadute con le bici, videogiochi dentro al club. Avevo la giacca piena di round,